0: hare mette che le mie cammine di ambaro. Giordano, Giordano, Giordano, Giordano.
1: Percussie di Mola Silaver.
0: Giordano, Giordano.
1: Percussie die Mola Silla verzorgde. En hem hoorden we hier ook zingen